tire odima funya meka ya ho nsa wani rinu asida wadin kaya ya ma ebinu su obetumi aye.